0: Buenavista Radio. En Buenavista Radio, la música es nuestro lenguaje. 102.9 FM.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allora, solo Kiki, come on.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.